0: abbiamo un barà?
1: Ma per mia vita!
2: Ma che? Vedrete tra poco sfruttare quel fuoco per pasto l'orgoglio, vedere il orgoglio sommesso ed umile cercare pietà.
1: Scacciate la tema, peggio degli emoni, concegna fascista che vanno timori.
2: Lo stegno ma c'è!
0: Guardate che viene!
2: Un fiume di sangue, vediamo, vedrai!
0: Ma ci sono guai!
2: Orecchi di

innocente, alza la stravipenne. Da ogni fibra già sen fu con le forze.

lo so far, José. Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente, si eccellente.

aprite un po' gli occhi. Uomini toti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, marese di inganni, amiche di affanni che

0: guardia amica.
1: E prigioniera da molte lune, e fu d'ogni un creduta amica d'estuardi, e messaggera sotto

Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste!

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco come gli è.
3: Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi,

0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Credo soffer comune in me che un signor. Minor, un minor che sia. Volando si ci sta.
1: Via, prepariamo la fuoco.
2: Esca da me.
0: Ma. Vieni presento. Ma c'è tanito mando.
1: Arrosto fettaccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le nazioni risponde in che minciam. Guardare è un papagallo, ma dico al primo piano, poi soggiungo.

0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, osservate il gufo per tu.
1: E torni il barba blu.
0: Inizia con